0: Buongiorno Budapest, buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro
1: e Pike.
2: Piccoli imprevisti.
0: Sì. Niente.
1: Ha preso freddo stamattina.
0: Infatti oggi fa freschetto e allora
1: sì, si è riabbassate. Sì. Sì, abbiamo avuto delle belle giornate calde, quasi torride. Adesso sta tornando un preautunno,
0: Una specie, sì.
1: Una specie, tanto oggi 4 giugno, tra un po' inizia l'estate. Non vi preoccupate, un po' di pazienza.
0: Allora, tanto italiano, musica italiana e lingua italiana.
1: 90.3 frequenze.
0: Oggi sì. Puntata a tema.
1: Sì.
0: Spiegaci.
1: Il tema?
0: Illuminaci il tema,
1: sì, professore.
0: Come a scuola.
1: Sì, il tema. Dunque, allora, dicesi, tema, spiegazione, argomento che... No, vabbè, dai. Allora, sì, oggi una puntata dedicata a due grandi della nostra musica. Diciamo che andavano, vuol dire, uno non escludeva l'altro, e viceversa, vero?
0: Sì, sì. Un po' diciamo il Lennon McCartney nostrano.
1: Sì, se vogliamo, sì. Insomma, era un duo, era un cantante, un paroliere, dire, vabbè, avranno, chi ci sta ascoltando avrà
0: già capito. Già stiamo parlando di Battisti
1: e Mogol.
0: Allora, Mogol ha scritto qualcosa come 1500 canzoni, quindi è ancora in attività. Lucio Battisti purtroppo è scomparso già da diversi anni, però hanno scritto le pagine, hanno musicato, ecco, diciamo così, le pagine.

0: Dice che stonassi come una campana.
1: Dice sì. E poi invece decise di scriverle e cantarle, per fortuna. Esatto, Lucio Battisti per quasi 20 anni
0: ha collaborato con Google. Prima di passare comunque ad un grande paroliere, lo possiamo citare,
1: Pasquale Panella.
0: Esatto, sì, con cui ha scritto album con testi diversi rispetto,
1: completamente,
0: sì, un po'
1: molto
0: più
1: ermetici,
0: sì, un po' criptici, come si dice,
1: il famoso periodo bianco.
0: Esatto, dove questi album era l'apparenza. Tra l'altro ce l'ho ancora qualche parte, perché mi era piaciuto, che poi aveva delle sonorità quasi new wave, non so se te lo ricordi.
1: Sì, molto, sì, molto elettronico, sì, cambiato genere, sì, totalmente genere musicale.
0: Sì, ma prima di passare, voglio dire, ad ascoltare il programma, è vera la leggenda che dice che i due non sopportassero Battista Mogol? Che
1: ma alla fine, diciamo, con una giornata uggiosa finì il sodalizio, poi ci furono delle diatribe legali sui diritti d'autore, come spesso succede, insomma,
0: nelle migliori
1: anche nelle migliori famiglie.
0: Esatto.
1: Poi quando ci si mettono di mezzo anche i familiari, questione diventa. Però in un'intervista Mogol ha sempre parlato bene di Lucio Battisti, poi ne parleremo magari più dettagliatamente.
0: Che problema, questi parenti, che problema, un problema più grande dell'umanità, no? Vabbè, scherzo.
1: La radio è quella. Vi ricordo il Tilos Marathon. È partito
0: il Tilos Marathon
1: al Tosci Dürer Kert,
0: dove sono stato ieri sera. Bellissima serata.
1: Che cosa hai visto?
0: Ho visto i Cabaret Voltaire.
1: Oh, i vecchi,
0: che tu ricordi?
1: Li ho prodotti io.
0: Quello non mi ricordo mai. Non hanno suonato però una delle loro canzoni più famose,
1: Nag Nag Nag, diciamo quella più.
0: No, ce ne stava un altro, poi ti dico quale. Comunque un bellissimo concerto di musica elettronica, ci siamo molto divertiti. Noi eravamo tantissimi, eravamo un po', voglio dire, anzi c'erano, però eravamo un bel gruppo attempato, molto molto caldo.
1: Anche perché i Cabaret Voltaire erano, diciamo, tra virgolette famosi negli anni 80.
0: Comunque appartengono a quello. Anzi no, loro forse sono stati addirittura sono stati creati nel 73, quindi addirittura prima che arrivasse tutto il movimento post-punk, New Wave, insomma, quindi sono proprio belli stagionati. Comunque,
1: allora partiamo subito con I Ribelli, una canzone bellissima che io amo particolarmente. I Ribelli, Nel sole, nel vento, nel sorriso nel pianto.
0: Battisti
1: Mogol hanno scritto anche per altri. Non faremo una puntata su Lucio Battisti, ma
0: perfetto, sì.
1: Mi segui?
0: Sì, caffè? Vabbè, sì, caffè doppio, ok.
1: Triplo.
0: Sì. Ci vuole.

0: Beh, diciamo,
1: bellissima voce.
0: Le orecchie più fini avranno sicuramente riconosciuto la voce di
2: Demetrio
0: Stratos.
2: Primo
0: cantante dei Ribelli.
2: Sì, bellissima voce, inconfondibile. Un grande compianto anche lui. Sì. Ci manca tantissimo.
0: Tra l'altro, molto giovane, molto giovane.
2: Sì, credo che non avesse anche la quarantena.
0: No, aveva una trentina.
2: Sì. E poi fu un incidente sul lavoro, quasi possiamo dire, perché era in tournée negli Stati Uniti ed ebbe un malore, se ricordo bene.
0: Poi sì, poi gli dedicarono un concerto nel 79, credo. Proprio un concerto dedicato.
2: Sì. Tra l'altro, ditemi dello status. Chi fosse interessato, consiglio di andare. Si può dire il nome su YouTube, possiamo dirlo. C'è un documentario dove lui, o almeno è un'intervista documentario dove Demetrio racconta un po', spiega un po' il suo metodo, diciamo come si allena. Ed è molto interessante perché, insomma, lui era convinto che la voce fosse un vero e proprio strumento. Quindi lui spiega appunto come utilizzava la sua voce come strumento, ed è molto molto molto interessante, chiaramente. Quindi andate a vedere questa intervista documentario, scoprirete, insomma, capirete meglio il personaggio, il suo talento.
0: Sì. Mm-hmm. Bene. La prossima canzone è un rifacimento, possiamo dirlo?
2: Sì, sì, sì. Una cover, come si dice adesso.
0: No, si dice rifacimento.
2: Rifacimento.
0: Rivisitazione.
2: Versione, sì.
0: Di un gruppo, diciamo uno dei gruppi più famosi.
2: Sì, che andrò a vedere a breve perché ne abbiamo già parlato diverse volte. Sì, sì, uno dei gruppi, un gruppo fiorentino, stiamo parlando di Litfiba, forse il gruppo più famoso in Italia da una trentina d'anni, possiamo dire?
0: Ma anche una quaranta.
2: Sì, sì, iniziate, li abbiamo già. Ricordiamolo, loro nacquero nell'80, il primo decennio dall'80 fino al 90 erano, vuol dire, non conosciuti dal cosiddetto grande pubblico, avevano un buon successo a livello alternativo, anche perché suonavano, insomma,
0: sì, per l'etichetta famosa Ira,
2: esatto,
0: che
2: esatto,
0: scopriva dei talenti, esatto, tipo Diaframma, esatto, i Neon,
2: esatto.
0: Li ascoltiamo invece in questa versione molto rock,
2: sì, esatto,
0: rockeggiante.
2: Qua, appunto, arriviamo qua già nel periodo, siamo già negli anni 90, quindi siamo dopo l'album El Diablo. Loro sono già diventati un gruppo famoso, sono diventati non gli anti, ma diciamo i rivali diretti di Vasco Rossi, prima che arrivasse Ligabue, e poi quindi questa è un rifacimento, una cover di una famosa canzone dei Formula 3, suonata in maniera più rock, possiamo dire, anche se comunque la versione originale dei Formula 3 non era male, devo dire, anche là c'era una bella chitarra, bella,
0: anche quella
2: bella,
0: di Lucio Battisti,
2: sì, anche stiamo parlando del
0: motociclette,
2: sì,
0: 10 HP,
2: il tempo di morire, dai.

0: dai,
1: una versione molto molto, come dire, rock, sì, bella tirata, sì, poi la voce di Piero Peluche, come lo chiamava un mio amico, sì, Piero Peluche.
0: In grande forma, l'ha rifatto proprio a modo suo. Ah, non ci ha messo il famoso
1: no, no, alla fine ti sei distratto. No,
0: sì, ho perso il conato, va bene, ok.
1: Sì, allora, Il Tempo di Morire, la puntata di oggi dedicata a Battisti Mogol, oh, sì. Poi racconteremo magari qualche aneddoto.
0: Tra l'altro avremo anche, se vuoi parlare, faccio un po' di servizio pubblico, avremo anche un invitato?
1: Sì, sì. Diciamo la sorpresa, più tardi ci sarà un ospite che parlerà di un tema, di un argomento che tocca tutti noi italiani, sì, residenti qui in Ungheria.
0: Un'istituzione, sì.
1: Un'istituzione,
0: sì. Vabbè,
1: sì,
0: possiamo, diciamo, dire il nuovo Comites.
1: Comites, parleremo, sì.
0: Quindi spiegheremo, perché non è mai, voglio dire, è ancora un termine che crea qualche confusione. Insomma, chiariremo che cosa sono i comites, a che servono, come funzionano e come, insomma, e come vengono composti, perché comunque bisogna leggerli. Sono membri eletti che rappresentano la nostra comunità, la comunità italiana che vive all'estero.
1: Meglio di così. Meglio di così non potevi spiegarlo. Però diciamo avremo appunto un esponente, esatto. Sì, si chiama così, esponente,
0: rappresentante,
1: un rappresentante, sì. Chiaramente lo diciamo proprio a sottolinearlo, questo non ha nessuna valenza politica.
0: No, quindi, no. Sarà come abbiamo già detto, un puro servizio destinato
1: semplicemente, sì, esatto, per gli italiani, sì. Proprio il nostro dovere, chiamiamolo così, è quello di sensibilizzare tutti gli italiani iscritti all'AIRE, poi, esatto, sarà più particolare,
0: esatto,
1: spiegherà in maniera più dettagliata come funziona.
0: Facile bene ricordarlo, ricorderemo anche che cos'è l'AIRE, perché molti italiani all'estero ancora oggi ignorano l'esistenza di questo registro.
1: Tra l'altro, sì, mentre prima era facoltativa l'iscrizione, esatto, all'AIRE, adesso per chi, come dire, per chi risiede all'estero, dopo, adesso non so quale, che periodo.
0: Dopo un anno, credo.
1: Sì.
0: Ma bisogna, infatti chiederemo anche questo, bisogna anche tener conto, sì, del periodo di residenza, ma anche dell'attività svolta all'estero, perché insomma un italiano che vive come noi, che vive, residente, lavora all'estero, deve iscriversi.
1: Tu sei iscritto?
0: Assolutamente sì.
1: Anagrafe italiani residenti all'estero, AIRE.
0: La prima cosa che ha fatto, che fece i miei genitori dopo avermi fatto, non mi iscrisse subito all'AIRE.
1: All'AIRE. Esatto. Ok. Bene, dopo Elite FIBA un nome, una garanzia?
0: Sì.
1: Possiamo, sì, dirlo? Sì, sì, sì. Un nome e una garanzia. Stiamo parlando di Mina. Mina poi, tra l'altro, ha fatto un album, fece un album, Mina canta Lucio,
0: okay,
1: proprio dedicato direttamente alle canzoni, cantava le canzoni di Lucio Battisti.
0: Anche in questo caso su YouTube ci sono tantissimi video, cioè, tra l'altro, un bellissimo duetto, Mina Battisti, in bianco e nero.
1: Magari poi dopo, sì, magari,
0: sì. Dove duettano ed è veramente fantastico. Non so se era, che programma fosse.
1: Tipo canzonissima,
0: sì, perché una volta la Rai,
1: mille luci, forse,
0: sì,
1: mille,
0: sì, perché
1: luci.
0: Perché una volta la Rai, quando c'è soltanto il famoso primo canale, che non si chiamava neanche Rai 1, ma soltanto primo canale, organizzava questi eventi, questi live show, come si chiamano
1: magari
0: oggi.
1: Poi lo cerchiamo.
0: Esatto.
1: Okay. Allora, questa è una canzone d'amore?
0: Che te pare, certo.
1: Una canzone d'amore. Lei è Mina, okay, Mazzini, il, sì, monumento, la più grande, okay, e in questa interpretazione bellissima di Io e te da, okay, soli.

0: Indovina.
1: Cosa?
0: Indovina.
1: Che cosa? Che devi indovinare?
0: La musica.
1: Ah, questo è piccione. Confondibile. No, no, no.
0: Mi cadi sul piccione.
1: No, ti pare che mi scusi, professore.
0: Trovaioli.
1: Vabbè, però siamo. Siamo lì. No, è vero, no. Lui è piccione un po' più leggero, trovaioli un po' più melodico, un po' più. Questo è il dramma della gelosia.
0: Bravo,
1: no?
0: Ettore Scola
1: con Monica Vetti, Giancarlo Giannini, un grande Mastro Ianni. Bellissima la scena di quando sono a letto, che lui praticamente si fa la tartina, tipo. Utilizzando cucchiai tipo cazzo con la colla per la calce. Ok. Senti,
0: allora,
1: nel frattempo.
0: Cosa? Prossima canzone, prepariamo un attimino.
1: Sì, ok. La prossima canzone?
0: Allora, sono i Nomadi.
1: Ah, sì, è vero.
0: Allora, due parole sui Nomadi che tu conosci a menadito.
1: Forse uno dei gruppi, io penso assieme ai Pooh, credo che forse è il gruppo più longevo che abbiamo avuto in Italia, che esiste ancora.
0: Sì.
1: Quindi da Novellara, loro vabbè, vuol dire Emiliane, quindi vicino a. Sì, ho capito, sta avanti, fa sempre questi gestazzi spaventosi. Sì, sei bello,
0: guarda, quest'ora.
1: Esatto. Poi con questi occhiali, guarda, sei proprio severissimo.
0: Sì. Quindi, manca solo una bacchetta.
1: Magari.
0: A proposito, salutiamo Attila Traciatti.
1: Ah, è vero, ciao Attila, come stai? A questo punto aspetta, posso salutare pure.
0: Saluta chi vuoi.
1: Una dolcissima ragazza che ci sta ascoltando dall'Italia. Sì, ho capito, devo guardare il microfono. E mia zerina. Ciao sì, ti voglio bene.
0: Ciao, salutiamo. Allora, parlavi dei Nomadi.
1: Sì, di Novellara, vicino a Modena, autori di canzoni anche quelle indimenticabili. Tra l'altro anche loro hanno legato il loro nome ad un famoso cantautore che è Guccini.
0: Sì.
1: Esatto, quindi canzoni come Auschwitz, Dio è morto sono state scritte da Guccini e interpretate da Nomadi.
0: Se non sbaglio fecero anche un concerto insieme.
1: Bellissimo, tra l'altro, vedi? sì, negli anni 70 sì, fecero sì, un bel concerto. Esiste anche un vinile, difficile da trovare, però un bel concerto. Quindi Nomadi, vabbè, quando si parla di Nomadi è impossibile non pensare a lui, al grande Augusto, anche lui dotato un po' come David Stratos di una voce particolare che era molto riconoscibile.
0: Anche lui molto giovane.
1: Sì, non aveva credo appena 40 anni, sì, accadeva nel lontano 1992.
0: Sì,
1: esatto. Sì. Loro però comunque ci sono ancora. Io li ho visti diverse volte. Tu li hai mai visti i Nomadi?
0: No.
1: Sì,
0: no.
1: Io li ho visti diverse volte. Sì, c'è sempre una bella atmosfera, molto, voglio dire, è un gruppo che crede molto nell'amicizia, dall'altro vuol dire ha un rapporto particolare con il loro pubblico, quindi insomma se vi capita ancora oggi l'occasione andate a vedere i Nomadi, meritano.
0: Allora, dai, noi ascoltiamo dalla voce dei Nomadi, esatto, una versione di Prigioniero del Mondo, Battisti Mogol.
1: Prego.

0: un disguido tecnico, purtroppo i nomadi come
1: sono andati via proprio
0: alla nomade. Allora, introduciamo il nostro ospite. Buongiorno a Luciano Bellan.
1: Buongiorno.
2: Ho detto buona giornata
0: bene?
2: A voi, sì, grazie, perfetto, grazie dell'invito e buona
1: grazie
2: giornata a voi e a tutti gli ascoltatori della vostra radio Tilosh.
1: E l'ascoltatrici.
2: E l'ascoltatori.
0: Allora sì, abbiamo invitato Luciano per spiegarci, per farci spiegare appunto che cos'è il Comites. Facciamo sì, si avvicina un appuntamento elettorale cruciale a novembre. E lo facciamo in compagnia di un rappresentante della lista Insieme in Ungheria. È una realtà che si presenta come una nuova linfa, come una nuova lista per il nostro associazionismo locale. Allora, benvenuto Luciano.
2: Di nuovo grazie a voi. Devo dire che noi crediamo nella pluralità dei concetti. Pluralità che quindi tutte le persone possono partecipare, anche se non sono nella lista, perché ci sono determinate opportunità per tutti affinché le idee vengano al dunque. Quindi la pluralità è un progetto che si rivolge a tutti quanti, a coloro che vivono in questo paese e con iniziative concrete. Già 5 anni fa avevamo costituito un nucleo fondante per supportare nel Comites in Ungheria, e poiché l'Ungheria aveva raggiunto la soglia dei 3.000 iscritti AIRE.
1: Sì. Vogliamo ricordare appunto che cosa è. Vogliamo ricordare appunto per chiarire insomma, che cosa è l'AIRE, che cosa sono i Comites, così per.
2: Sì, grazie. Perfetto, la domanda è precisa, sarei arrivato in ogni caso, perché devo dare anche una. Parto da lontano per arrivare vicino.
1: Benissimo.
2: I Comites e l'AIRE, innanzitutto l'anagrafe italiana residenti all'estero, cui tutti gli italiani si dovrebbero, anzi si devono iscrivere per legge quando sono fuori dal nostro stato più di 183 giorni per interessi lavorativi o altri interessi. Il Comites è stato istituito nel 1985 e ha come obiettivo di individuare quali sono le esigenze di sviluppo sociale e culturale all'interno della comunità presente qui e tutelare i diritti in generale, che sono ben specificati nella legge di attuazione. Sono stati costituiti nell'85, non devono essere visti come un aspetto burocratico, ma come una vicinanza alla cittadinanza che vive nel paese. In Italia, in Europa ci sono 55 e nel mondo 118. Ed essere insieme in Ungheria significa proprio questo: avere vicino le istituzioni che sono in Italia, avere una rete che non è solo presente in Ungheria ma in tutta Europa, in tutto il mondo, per poter creare sinergie o avere idee per poter sviluppare a beneficio dei connazionali che vivono in questo paese.
0: Potresti farci qualche esempio più pratico di che cosa magari.
1: Sì, perché se abbiamo capito bene, i Comites sono appunto un punto di contatto.
2: Di contatto, perfetto, come ho detto, cerca di individuare le esigenze di sviluppo sociale e culturale e tutela i nostri diritti. Facciamo un esempio semplice. Immaginiamo di vivere in Ungheria, ci sono 4.500 iscritti AIRE in questo momento e non iniziano ad essere pochi. È un piccolo comune dove viene eletto il consiglio comunale, anche un sindaco, ma questo ha un valore sì più rappresentativo che altro. Tuttavia i cittadini conoscono tutti, hanno dei problemi, possono rivolgersi di problemi di tipo generale, naturalmente che vengono problemi con, diciamo, di processi con l'ambasciata, potrebbe, come entro in Ungheria, che di cosa posso avere bisogno ed altro. Quindi la nostra idea è di supportare tutti i cittadini in generale, nello specifico, e dopo vorrei anche entrare nello specifico.
1: Posso trovare il termine? Uno sportello?
2: Potrebbe essere uno sportello che raccoglie le problematiche generali,
1: okay.
2: Naturalmente anche con un aspetto di sviluppo culturale, perché la cosa importante non è solo l'aspetto ambasciata o qualche problema procedurale, ma anche come possiamo mantenere vivo il nostro rapporto con l'Italia, quindi tenere questo cordone ombelicale sempre aperto e in osmosi con loro per poter sviluppare, portare anche qui idee, non so, faccio un esempio, uno street festival food, per poter stare assieme, creare comunità Ed altro altro, un'altra idea, scusate.
1: No, ne approfitto per farti una domanda, proprio per, seguendo l'esempio che stai dando. Allora, se un cittadino italiano, per esempio, che vive in Ungheria, vuole mettersi in contatto con i Comites, come funziona?
2: Allora, c'è un sito ufficiale, okay, che perfetto, è stato istituito, per cui con siamo, un indirizzo siamo, email.
1: Possiamo anche dire il nome, se vuoi.
2: E in questo momento c'è scritto Comites Ungheria, uno entra con Google, fa motore ricerca e trova tutto quello che deve trovare senza nessun problema. Quindi attivamente può cercare, chiedere la propria, porre la propria domanda e andare, e quindi noi, se, noi il comitato poterlo risolvere. Chiedo scusa se ho detto noi, perché
1: no. Puoi dirlo, siamo noi,
0: siamo noi. Sì. Ok, cioè, allora okay. Poi più là magari continueremo il nostro intervento. C'è una richiesta,
1: ecco, arriva questa mattina.
0: Arriva
1: Ornella Vanoni, che mi è stata richiesta dalla mia carissima amica Rossella, che saluto. Ciao Rossella, buona giornata. Quindi Ornella Vanoni, lei aveva chiesto un'altra canzone della Vanoni, però visto che oggi facciamo una puntata a tema poi a Battisti, proponiamo una canzone di Ornella Vanoni che canta Battisti.
0: Sì, che, sì. Un successone, eh beh, sì. Un pezzone.
1: Sì, viaggiare.
0: Viaggiare.
1: Come tra l'altro, secondo me è già in viaggio.

0: Sì, sì, sì. Allora, Ornella Vanoni, sì. questa versione molto particolare sì. di Si Viaggiare,
1: che poi, quel gran genio del mio amico. Che poi dopo cantata in maniera anche particolare, cioè, quasi non sembrava la Vanoni, cioè,
0: però la voce inconfondibile.
1: Sì, la voce è lei, però canta, vuol dire, con un tono diverso rispetto alle, vuol dire, allo stile Vanoni, chiamiamolo così.
0: Il gruppo, che possiamo chiamarlo gruppo Spalla, anche se non è proprio, diciamo, la definizione precisa, comunque il gruppo che accompagnava Spallone, il gruppo che accompagnava Lucio Battisti in quei pochi concerti che appunto ha fatto nella sua carriera, era la Formula 3, un leggendario trio.
1: Che erano, come si chiamavano? Avanti, dai.
0: Adesso mi ricordo solo il batterista Dall'Aglio.
1: Sì, di Napoli, tra l'altro.
0: Alberto Radius.
1: Leggendario, sì. Tra l'altro il batterista cantante fece anche un album solista, che non era male, nel lontanissimo 86. C'era una canzone che si chiamava Waglio, credo, ed era veramente, veramente non male.
0: Comunque la Formula 3 ci ha accompagnato in tutti gli anni 70, se vogliamo. Mogol Battisti hanno scritto per loro le più belle canzoni. Una di queste, che è rimasta, diciamo, nella storia e che vi proponiamo immediatamente. Poi, Luciano, se hai una canzone di Mogol Battisti, Battisti preferita, ce lo dirai. È questo folle sentimento.
1: Ok.
0: Qual è il folle sentimento?
1: Folle sentimento? Questo è del mattino, la colazione, la
0: fa. Dai. Lo dicono, l'amore.
1: L'amore. Che dolore.

0: Beh, abbiamo fatto un salto veramente notevole, atmosfera anni 70 con la, la Formula 3.
1: E come si dice, stiamo viaggiando con la DeLorean.
0: Sì, con questo folle sentimento. Allora, ritorniamo a noi Luciano, e presumibilmente entro fine anno si dovrebbe votare, credo a novembre. Perché voi avete scelto proprio il Ponte delle Catene per il vostro logo, che è un logo molto molto particolare?
2: Diciamo che è il simbolo innanzitutto di Budapest, e purtroppo i nostri radioascoltatori, radioascoltatrici non possono vedere il logo, e cercherò di esprimerlo in modo molto sintetico. Abbiamo il Ponte delle Catene al centro, abbracciato dalla scia tricolore, e che forma una C. C di comunità, C di comites e C di propensione ad aiutare gli altri. Quindi penso che abbia un'immagine che si autorealizza e può essere vista
0: molto esplicativa.
2: Sì, proprio autoesplicativa.
1: Che poi è la finalità dei comites.
2: È la finalità, bravissima, la finalità dei comites. Vorrei anche dire che è stato creato assieme da tutti noi, e siamo un insieme, diciamo, eterogeneo di persone con diverse esperienze, diverse peculiarità, tutte quante però unite verso l'unico scopo. L'unico scopo è quello di essere vicini e presenti nella comunità. Quindi abbiamo il giovane, meno giovane, l'imprenditore, la persona della comunità cattolica italiana, lo studente, oppure potrebbe essere il professionista all'interno di multinazionali, e questo è quello che noi siamo. Quindi siamo, direi, una formazione semplice a favore e a supporto della popolazione.
1: Professore, ne avete? Se abbiamo anche un professore, sta qua.
0: Ne parliamo. Brevemente, quali sono le priorità, proprio le cose succose del Insieme in Ungheria? Ricordiamo il nome della lista,
2: Grazie Mauro. Direi che abbiamo costruito il nostro piano, se potete dire, mutuare questa parola dal commercio, dal business e da tutto, in quattro pilastri. Il primo riguarda i servizi consolari e digitalizzazione, quindi vorremmo rendere più facile l'accesso ai servizi consolari utilizzando dei sistemi digitali, quindi FAST, CIE o d'altro. Poi l'integrazione, secondo pilastro, vogliamo preparare un piccolo kit utile a chi arriva in Ungheria, in modo molto semplice, questo benvenuto in Ungheria, come fare il codice fiscale, come richiedere la TAI card, come richiedere il certificato di residenza. Quindi uno quando entra sa le minime cose, e poi il comites dà questo aiuto. Poi promozione culturale. La promozione culturale è un aspetto fondante del comites, quindi mantenere vivo il legame con l'Italia, cercare di unire l'Italia al paese dove siamo. Quindi possiamo, faccio come ho detto un esempio, fare delle manifestazioni culturali assieme a associazioni già presenti nel territorio che hanno un collegamento con l'Italia. Faccio un esempio semplice, il Fogolar Furlan, l'associazione Dante Alighieri, ma solo un esempio, non voglio tralasciare nessuno, questo deve essere preso con molto in chiaro. E poi solidarietà e partecipazione. Il comites è aperto a tutti, come possiamo dire, le assemblee sono pubbliche, quindi tutti possono partecipare alle assemblee.
1: Posso chiedere dove si svolgono queste assemblee?
2: Le assemblee vengono decise di volta in volta, okay, e quindi devono essere pubblicate, e quindi sì, il cittadino è anticipatamente portato a conoscenza di dove sarà l'assemblea, sì, e quindi ha diritto di partecipare.
1: Chiaramente voi avete anche una pagina Facebook dove si possono seguire le vostre attività.
2: Il comites ha la sua pagina, okay, quindi verrà da chi sarà eletto, verrà gestita, quindi con tutte le comunicazioni istituzionali del caso, mentre noi come lista avremo i nostri social, okay, avremo i nostri canali su cui veicolare le nostre attività, quello che facciamo e tutto il resto. Quello che volevo dirvi, anzi dire a tutti coloro che ci ascoltano, che la partecipazione deve essere concreta, costruttiva e costante, perché altrimenti si viene a perdere il filo e secondo noi non si raggiungerà mai l'obiettivo finale.
1: Va bene.
2: Un ultimo dettaglio che è molto importante, dopo chiudo questa parte, è che il comites può cooptare, previsto dalla legge, anche cittadini stranieri di origine italiana.
1: Okay.
2: Quindi Questo per la partecipazione ci dà ulteriori spunto per poter sviluppare ulteriori iniziative.
1: Se permetti, Mario, una domanda un po' giornalistica: qual è la sfida più grande che deve affrontare una lista Comites come la vostra?
2: Innanzitutto è per la prima parte è la parte di elezioni, okay. Quindi essere eletti, questa è la sfida più importante, quindi creare un programma, che l'abbiamo fatto, un logo, e presentare tramite dei supporti la lista. Quindi verrà definito a breve il regolamento elettorale cui dovranno partecipare i futuri eletti e chi supporta la lista, con determinate tecniche che sicuramente in futuro verranno chiarite.
0: Perfetto. Sì, poi nella parte finale vorremmo sapere come dovremmo fare per votare.
2: Esatto, quindi certo, questo certo.
0: Lo
2: arriveremo nella conclusione, che è la parte
0: il dessert,
2: più importante,
0: la
2: ciliegina.
0: Okay. Bene, noi continuiamo con la musica. Battisti Mogol, un altro grande gruppo degli anni 60-70, sono i Camaleonti. Vabbè. Mamma mia.

0: Lucia era la canzone che aveva richiesto Luciano. Proprio Luciano. E quindi bene, siamo giunti alle ore 8 e 15 minuti primi, Tandoor Italiano, la musica italiana e lingua italiana, dalle frequenze di
1: 90.3. Senti, giusto un attimino per fare due saluti, perché ci stanno ascoltando tante persone. Saluto Giovanni che ci sta ascoltando.

un vero e proprio grido disperato questo di Lucio Battisti, voglio Anna, è la canzone che ho dedicato appunto a mia moglie Anna augurandole una buona giornata. Bene, allora siamo in compagnia di Luciano Bellan e chiudiamo questa presentazione, chiudiamo e chiaramente la domanda...

0: che diciamo sorge spontanea, è come possiamo votare.
1: Ecco, sì, questa è una peculiarità del Comite. Tutti sappiamo che le votazioni si ricevono a casa, si riceve a casa il plico elettorale e quindi e poi si rispedisce in ambasciata per il nostro voto. Qui funziona in modo diverso. Siamo un super elettorato attivo. Dobbiamo attivarci affinché il plico elettorale arrivi a casa. Quindi nelle ultime elezioni c'erano due metodi per poter partecipare. Il primo è iscriversi via Confast oppure presentarsi in ambasciata con un form precompilato e richiedere l'invio della documentazione. A questo punto diventiamo elettori con la possibilità di esprimere il nostro voto, e questo è veramente importante. Naturalmente noi come lista Insieme in Ungheria manderemo degli opuscoli su come votare, su come iscriversi, in modo tale che tutti possano partecipare a questo voto, e noi come Insieme in Ungheria vorremmo fare in modo di offrire opportunità che si traducono in benefici reali per la vita quotidiana degli italiani residenti in Ungheria. Ribadisco l'ultima cosa, se mi permetti Mauro, che siamo un gruppo variegato con diverse esperienze, con diversi modi di pensare, ma tutti accomunati per il bene di questa comunità.
0: Perfetto, non potevi essere più chiaro.
1: Esatto.
0: Bene, sì, siamo giunti quasi al termine del nostro appuntamento di giovedì 4 giugno 2026 e chiudiamo in bellezza con un altro grande successo firmato Mogol Battisti. Una storia d'amore che finisce.
2: Vabbè, succede, dai.
0: Succede anche questo.
2: Non sarebbe amore altrimenti.
0: Non sarebbe amore. E appunto loro hanno scritto questa canzone bellissima, Nessun dolore, quando due persone si lasciano. Nessun dolore.
2: Magari.
0: Questa volta dalla voce meravigliosa di Giorgia, quindi ascoltiamola. Ascoltiamo questa versione appunto di Giorgia. Dall'album Innocenti Evasioni, è un tributo a Lucio Battisti che tanti artisti hanno voluto fare appunto.
2: È una trilogia di album, tra l'altro.
0: Album.
2: Uscita in periodi diversi, la prima del 90, credo. 90, sì. 93, poi l'ultima.
0: 2006.
2: Sì.
0: A posto. Giorgia, okay. Nessun dolore.

0: sì, abbiamo chiuso veramente in bellezza con questa versione fantastica di Giorgia, esatto. Nessun dolore.
1: Nessun dolore.
0: Allora, siete all'ascolto di Tilos Radio, tanto l'italiano, la musica italiana e lingua italiana, con oggi un ospite d'eccezione, Luciano Bellan, che ringraziamo e invitiamo anche più in là poi, esatto. per spiegarci ancora meglio la funzione del Comites.
2: Vi ringrazio per questo invito, sì. E gentilissimi da parte vostra.
1: Grazie a te di averci ascoltato. Nel frattempo arriva una bella notizia. Sì. Mi è arrivato il biglietto per il concerto Sex Pistols. Era ora, l'aspettavo da dicembre. È il mio regalo di Natale. Allora, grazie Flora, ti voglio bene. Questa è mia nipote. Messaggio personale.
0: Ti basta poco per avere un servizio pubblico.
1: Esatto, ti basta poco per essere felici.
0: Allora, speriamo che la musica che vi abbiamo proposto vi sia piaciuta. Oggi puntata interamente dedicata al connubio Mogol Battisti, le canzoni chiaramente, 1500 canzoni scritte da Mogol, è impossibile racchiuderle in un unico programma. Bene, che cosa dirvi? Vi lasciamo in compagnia di Nemzet Ifel Kelesh, i ragazzi sono già arrivati, quindi lasciamo microfono e postazione a loro, a questo contenitore dove tutti potete chiamare, potete telefonare, potete intervenire. Bene, okay, noi perfetto. Ci diamo appuntamento.
1: Fra due settimane. Che inizierà il mondiale, no?
0: Stendiamo un velo pietoso.
1: Hai già scelto per che squadra ti fare? Io sono ancora indeciso tra
0: Argentina.
1: Io tra il Congo e l'Uzbekistan.
0: Uzbekistan, sì, esatto. Ottima idea.
1: Oppure aspetta, ci sono anche le isole, aspetta, Comor, chi è che gioca?
0: Isola Capoverde, forse.
1: Ah, ecco.
0: Ecco, allora tutti tifiamo per Capoverde. Ringraziamo di nuovo Luciano Bellan.
2: Grazie.
1: Ancora auguriamo buona fortuna.
0: E ricordate che è cominciato il Tilos Marathon, ci vediamo al Dürerkert.
1: Praticamente a casa.
0: Ciao. Da Mauro,
1: Pike
2: e Luciano.
0: Ciao.

adhiere a un robo rosso, umple volta uguale a cerchio, con glassura.